che non sia alla sua mercè. E conduce la schermaglia con astuta abilità, indiposcia da battaglia e da lor vincitor.